0: a tomar oncecita.
1: Adiós, Sini.
2: Buonasera, ragazzi, buonasera.
0: Gracias. Bueno, chau.